ainihin ɗanɗanta na halitta. Shinkafa soyayya ita ce nau'in da aka fi sani a ƙasashen yamma. Ta samo asali ne daga ragowar shinkafar da aka dafa a kan wuta mai zafi, wato a cikin wok, da kayan lambu da ƙwai don gujewa ɓaci.

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 29 luglio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione italiana via onda corta sulle frequenze di 23 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Gaza, Resilienza e Umanità nella Fame e Curiosità Utili. Oggi sarò con voi io, Mirella Cetin.

ha firmato un storico accordo energetico con l'Iraq. Zelensky incontra Trump per discutere della Russia e delle licenze missilistiche. L'inviato palestinese all'ONU chiede il disarmo dei coloni israeliani illegali. CENTCOM, le forze statunitensi e saudite hanno lanciato attacchi contro gruppi alleati dell'Iran in Iraq. Adesso passiamo al notiziario. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la Turkish Petroleum ha siglato un accordo di partnership nel giacimento petrolifero iracheno di Kirkuk, definendolo un passo storico nell'espansione della cooperazione energetica tra i due paesi. Parlando ad Ankara, accanto al primo ministro iracheno Ali al-Zaidi, il presidente Erdogan ha affermato che i due leader hanno discusso anche degli sviluppi in Iran, Siria e Palestina, ribadendo il sostegno della Turchia alle esigenze di difesa dell'Iraq. Erdogan ha inoltre affermato che il progetto della strada di sviluppo, che mira a collegare il Golfo ai mercati globali attraverso l'Iraq, continua a progredire e ha ribadito l'impegno di Ankara a costruire una Turchia libera dal terrorismo e una regione libera dal terrorismo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver avuto un buon incontro con il presidente statunitense Donald Trump alla Casa Bianca, ringraziandolo per tutto ciò che hanno fatto insieme per proteggere la vita dei ucraini e promuovere la pace. Zelensky ha affermato di aver discusso delle licenze per la produzione di missili di difesa Patriot, degli sforzi diplomatici e di altre proposte, sottolineando la necessità di rilanciare il processo di pace con la Russia. Il leader ucraino, che si trova a Washington per i funerali del senatore Lindsey Graham, ha in programma anche un incontro con il presidente finlandese Alexander Stubb e alcuni senatori statunitensi.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: L'inviato palestinese alle Nazioni Unite, Riyad Mansour, ha chiesto il disarmo dei coloni israeliani illegali in un contesto di crescente violenza nella Cisgiordania occupata, sollecitando la protezione internazionale dei civili. Mansour ha dichiarato al Consiglio di sicurezza che i coloni israeliani devono essere disarmati per impedire loro di terrorizzare la popolazione, sottolineando che i palestinesi vengono uccisi quotidianamente dai coloni e dalle forze di occupazione, come se le loro vite non contassero nulla. Mansour ha accusato Netanyahu di perseguire maggior colonizzazione, maggiore espropriazione, maggior sfollamento per ottenere vantaggi elettorali utilizzando la violenza dei coloni illegali sostenuta dalle forze israeliane per annettare il maggior numero possibile di territori palestinesi. Il Comando Centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, ha dichiarato che il 28 luglio le forze statunitensi e saudite hanno effettuato quelli che ha definito attacchi di precisione in Iraq, prendendo di mira gruppi definiti allineati con l'Iran, accusati di aver attaccato le forze statunitensi e le infrastrutture energetiche saudite. CENTCOM ha affermato che l'operazione è stata condotta in seguito a oltre 30 attacchi con droni presumibilmente diretti dalla Guardia Rivoluzionaria iraniana, aggiungendo che gli attacchi non hanno avuto successo. Da parte sua, l'Arabia Saudita ha affermato che gli attacchi sono stati effettuati ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che riconosce il diritto all'autodifesa. I media locali hanno riferito che gli attacchi hanno preso di mira le unità di mobilitazione popolare allineate con l'Iran, con esplosioni udite nelle province meridionali di Bassora e Vasit. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Gaza, resilienza e umanità nella fame. Nella puntata precedente abbiamo parlato dei padri di Gaza sotto il concetto di nazione. Oggi parleremo invece delle loro madri. Partendo dal nucleo familiare, considerato il primo gradino di una nazione, la donna è colei che sta fianco a fianco con l'uomo in ambito sociale, nazionale, internazionale e universale. Ha una personalità adatta ad ogni ambito. Quando si parla di Gaza, vediamo le donne combattere al fianco dei loro uomini per la patria in ogni ambito. Le loro case sono state distrutte più volte, le loro

Né dalla terra né dal cielo mi sono ritrovata con l'anima in volo, in quella regione che è diventata la coscienza del mondo, ovvero Gaza, tra le madri palestinesi libere fino dalla nascita. Da una tenda si leva una ninna nanna, cavalcando le brise umide del Mediterraneo, sembra volare verso il cielo. Perché non dovrebbe volare? Dall'ottobre 2023, nel genocidio scatenato da Israele, sono stati massacrati oltre 71.000 palestinesi. La maggior parte di quelli erano donne e bambini. Alcune madri hanno visto morire i propri figli mentre erano ancora in vita. Altre hanno perso la madre mentre i figli erano ancora in vita. Se per una madre anche la morte naturale di un figlio è un dolore insopportabile, figuriamoci quali incendi hanno visto bruciare i cuori delle madri di Gaza. Venite, ascoltiamolo da loro. Ottobre 2023. Il genocidio ebbe inizio in tutta la sua crudeltà e uno dei primi obiettivi furono i neonati nelle incubatrici. Non c'era carburante, non c'era elettricità. I bambini impallidirono lentamente e volarono in paradiso senza riuscire ad aprire gli occhi. Le braccia delle madri rimasero vuote, le ninna nanni si spensero. Si è verificata una carestia artificiale provocata da Israele e il latte in polvere per neonati è diventato introvabile. Le madri hanno visto i propri figli ridursi disperatamente a scheletri. Le tende sono state bombardate. Hanno visto i propri figli morire bruciati vivi o congelarsi a morte durante l'inverno. Queste madri appartengono al popolo palestinese, noto per il suo elevato livello di istruzione. Nonostante tutto, da quando è iniziato il genocidio, stanno combattendo coraggiosamente su più fronti. Ascoltiamo la dottoressa Ala Al-Najjar, una di queste donne eroiche. La dottoressa Ala Al-Najjar era una pediatra che esercitava nella regione di Khan Yunis, lavorava all'ospedale Al-Tahrir, all'interno del complesso medico Nasir. Era madre di 10 figli. Ogni giorno, prima di recarsi in ospedale per curare bambini dilaniati dalle bombe e crivellati dai proiettili, abbracciava i propri figli. Li guardava intensamente come se volesse imprimersi a mente i loro lineamenti e ne respirava il profumo, come per conservarlo per sempre nei suoi sensi. Nel profondo del suo cuore c'era una paura e come ogni madre non voleva assolutamente che quella paura si realizzasse. Maggio 2025. Prima di recarsi in ospedale, abbracciò uno ad uno i propri figli. Suo marito, il dottore Hamid Al-Najjar, lo accompagnò in ospedale e la dottoressa Allah, come al solito, iniziò a lavorare tenendo per mano i bambini feriti e malati, consolandoli. Non trascurava nemmeno di asciugare le lacrime delle madri. All'improvviso entrarono gli operatori della protezione civile. Ognuno di loro aveva in mano dei sacchi per cadaveri. Il cuore della dottoressa Ala Al-Najjar iniziò a battere all'impazzata. Chi erano quelle persone? I corpi erano carbonizzati e smembrati. Non era rimasto alcun arto riconoscibile, ma il suo cuore di madre sembrava sul punto di spezzarsi. All'improvviso vide suo marito e suo figlio Adam. Capì che in quei piccoli sacchi per cadavere c'erano i suoi cari, della famiglia a cui aveva detto addio quella mattina. Erano sopravvissuti solo suo figlio Adam di 11 anni e suo marito, entrambi gravemente feriti.
Alla An-Najjar non è

Era solo una moglie, non era solo una madre, era anche una persona istituita e utile al suo popolo. La sua battaglia era solo quella di portare sollievo ai feriti, di lenire le sofferenze. Il dolore delle madri di Gaza è inimmaginabile, avevo detto. Vediamo uno dei volti più orribili del genocidio subdolo a cui sono sottoposte. Dicembre 2023. Israele ha bombardato il centro di fecondazione in vitro al-Bassam a Gaza. I serbatoi di azoto sono stati completamente distrutti. I sistemi di raffreddamento sono stati messi fuori uso e 4.000 embrioni congelati hanno perso la vita. L'aumento della temperatura nel giro di pochi minuti ha provocato un vero e proprio genocidio. Prendere di mira gli embrioni ha significato l'annientamento di una generazione uccisa prima ancora di nascere. È stato un duro colpo alla lotta che una donna ha condotto con il proprio sangue e la propria vita contro i tentativi di ridurre la popolazione di una nazione, trasformandolo da popolo a piccola comunità, nella speranza di rivederci con un altro motivo del popolo palestinese. Alla prossima. Gaza, resilienza e umanità nella fame.

L'intelligenza artificiale non è più soltanto nei nostri telefoni, è arrivata anche sul campo di battaglia. Gli Stati Uniti e Israele hanno fatto ampio ricorso all'intelligenza artificiale negli attacchi contro l'Iran. Chi riesce a elaborare i dati più rapidamente determina il ritmo della guerra. E la Turchia, dove si colloca in questa corsa? Il ruolo dell'intelligenza artificiale nella guerra. E subito iniziamo ad analizzarlo. Benvenuti! Con l'evoluzione della tecnologia, l'intelligenza artificiale si è diffusa rapidamente fino a entrare quasi in ogni aspetto della nostra vita. E tutto lascia pensare che sarà sempre più protagonista anche sul campo di battaglia. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate statunitense ha confermato direttamente di aver impiegato in modo estensivo l'intelligenza artificiale negli attacchi contro l'Iran. Anche il governo israeliano ha dichiarato di aver utilizzato queste tecnologie, in particolare per l'individuazione di obiettivi sensibili. È la prima volta che l'impatto diretto dell'intelligenza artificiale sulla guerra emerge in modo così evidente e su una scala tanto ampia, ma questo scenario solleva anche numerosi interrogativi. A cosa è davvero arrivata l'intelligenza artificiale? Quanto è giusto affidarle processi così delicati? Oppure i paesi tra cui la Turchia sono in grado di utilizzarla sul campo di battaglia? A queste domande e a molte altre ha risposto Alper Özbilen, esperto di strategie basate sulle tecnologie avanzate, in un'intervista rilasciata a TRT Haber. E ora condividiamo con voi i punti principali di questa conversazione. Qual è il ruolo dell'intelligenza artificiale sul campo di battaglia? A questa domanda, che potrebbe riempire intere pagine, Özbilen offre una risposta semplice e accessibile. Ricorda innanzitutto che l'intelligenza artificiale era già stata impiegata in passato nelle operazioni speciali, nei processi di intelligence e in diversi sistemi di arma. Tuttavia, sottolinea che questo utilizzo è rimasto per lo più limitato a singole piattaforme o prodotti. Per esempio, spiega Özbilen, venivano già utilizzati sistemi basati sull'intelligenza artificiale

per il riconoscimento dei bersagli, la navigazione dei veicoli senza pilota o l'analisi delle immagini. Ma il cambiamento a cui stiamo assistendo oggi rappresenta un'evoluzione di tutt'altra portata. L'intelligenza artificiale non è più soltanto una tecnologia di supporto integrata in sistemi isolati. Sta diventando un livello capace di accelerare il coordinamento dell'intera operazione militare. Özbilan ricorda che già durante la guerra in Ucraina i sistemi basati sull'intelligenza artificiale hanno iniziato a diffondersi sia sul campo sia nell'attività di supporto. Oggi però sottolinea che l'intelligenza artificiale è entrata direttamente al centro dei processi decisionali, imprimendo loro una velocità mai vista. L'intelligenza artificiale non è più un semplice strumento di supporto. È proprio a questo punto che Alper Özbilan introduce una definizione particolarmente significativa. Per questo motivo non dovremmo più parlare di guerra supportata dall'intelligenza artificiale, ma di condizioni di guerra basate sull'intelligenza artificiale. Prosegue poi spiegando. Fino a poco tempo fa, i processi di analisi dell'intelligenza richiedevano un enorme lavoro umano nonostante l'esistenza di alcuni sistemi di automazione. Le informazioni provenienti da fonti diverse e rapporti dal terreno venivano analizzati da team differenti. Riunire tutti questi dati in un quadro coerente richiedeva tempo. Oggi invece, l'intelligenza artificiale è in grado di analizzare e mettere in relazione simultaneamente questa enorme mole di informazioni, offrendo ai decisori un quadro molto più rapido e completo. Il fatto che l'intelligenza artificiale acceleri i processi non significa che le guerre finiranno più in fretta. Al contrario, potrebbe dare origine a complicazioni senza precedenti e aumentare il rischio di un'espansione dei conflitti. Che cosa può fare l'intelligenza artificiale sul campo di battaglia? A questo punto Özbilan entra ancora più nel concreto. Spiega ad esempio che l'intelligenza artificiale è oggi in grado di modellare i movimenti delle rampe missilistiche mobili dal nemico. Ma non solo, può analizzare la disposizione dei sistemi di difesa aerea, il livello di attività nelle installazioni militari, le variazioni delle emissioni radar ed elettroniche e persino l'intensità della comunicazione della rete di comando e controllo. Tutti elementi di enorme valore strategico nei quali l'intelligenza artificiale svolge ormai un ruolo determinante. Immagini satellitari, ricognizioni effettuate da sistemi senza pilota, analisi di fonti aperte e segnali raccolti da diversi sensori. Enormi quantità di dati che una volta elaborate dall'intelligenza artificiale consentono sia di mappare le infrastrutture militari, sia di monitorare con estrema rapidità i cambiamenti sul terreno. Questo crea una nuova forma di asimmetria nella guerra convenzionale. Chi è in grado di elaborare i dati più rapidamente ottiene un vantaggio decisivo nel determinare il ritmo delle operazioni, afferma Özbilan. Chi saprà interpretare questa trasformazione avrà un vantaggio. Naturalmente, il ruolo sempre più centrale dell'intelligenza artificiale sul campo di battaglia suscita anche dubbi e, per dirla apertamente, timori. Secondo Alper Özbilan, però, la questione non è avere paura, bensì comprendere correttamente questa trasformazione e prepararsi con serietà. Oggi, spiega, l'intelligenza artificiale rappresenta un vero e proprio moltiplicatore di forza. Questo moltiplicatore continuerà a trasformare profondamente la velocità dei conflitti, i cicli decisionali e la competizione nel campo dell'intelligence. Siamo ancora soltanto all'inizio di una nuova era, molto diversa da quella che abbiamo conosciuto finora.

di rispondere a questa domanda che interessa tutti noi. Lo bilancio sottolinea che i sistemi senza pilota sviluppati dall'industria difesa turca e le reti di sensori integrate nelle diverse piattaforme costituiscono già una base molto solida. A questo punto evidenzia quale sarà la vera sfida del futuro e conclude: l'aspetto fondamentale è l'integrazione. Occorre riflettere seriamente su quanto rapidamente sia possibile integrare, sia ai margini sia nei centri decisionali, i sensori installati sulle singole piattaforme con i livelli di analisi e decisione basati sull'intelligenza artificiale. Perché nel campo di battaglia del futuro il vantaggio non dipenderà soltanto dal numero e dalla varietà delle piattaforme disponibili, ma soprattutto da chi saprà comprendere più rapidamente e con maggiore precisione i dati che esse producono, trasformandoli in decisioni operative. La risposta a questa domanda ci dirà anche chi sarà protagonista della nuova era. Il ruolo dell'intelligenza artificiale sul campo di battaglia sta cambiando rapidamente e una cosa appare ormai evidente: chi saprà comprendere e interpretare questa trasformazione avrà un vantaggio nel futuro. Ci troviamo nel prossimo podcast. Grazie per averci ascoltato. Arrivederci.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.tretitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 29 luglio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulla frequenza di 23 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Gaza, Resilienza e Umanità nella fame e Curiosità utili. Oggi sarò con voi, io, Mirella Cetin.

Leggiamo i principali titoli di oggi, 29 luglio. Erdogan, la Turchia ha firmato un storico accordo energetico con l'Iraq. Zelensky incontra Trump per discutere della Russia e delle licenze missilistiche. L'inviato palestinese all'ONU chiede il disarmo dei coloni israeliani illegali. CENTCOM, le forze statunitensi e saudite hanno lanciato attacchi contro gruppi alleati dell'Iran in Iraq. Adesso passiamo al notiziario. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la Turkish Petroleum ha siglato un accordo di partnership nel giacimento petrolifero iracheno di Kirkuk, definendolo un passo storico nell'espansione della cooperazione energetica tra i due paesi. Parlando ad Ankara, accanto al primo ministro iracheno Ali al-Zaidi, il presidente Erdogan ha affermato che i due leader hanno discusso anche degli sviluppi in Iran, Siria.

e Palestina, ribadendo il sostegno della Turchia alle esigenze di difesa dell'Iraq. Erdogan ha inoltre affermato che il progetto della strada di sviluppo, che mira a collegare il Golfo ai mercati globali attraverso l'Iraq, continua a progredire e ha ribadito l'impegno di Ankara a costruire una Turchia libera dal terrorismo e una regione libera dal terrorismo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver avuto un buon incontro con il presidente statunitense Donald Trump alla Casa Bianca, ringraziandolo per tutto ciò che hanno fatto insieme per proteggere la vita dei ucraini e promuovere la pace. Zelensky ha affermato di aver discusso delle licenze per la produzione di missili di difesa Patriot, degli sforzi diplomatici e di altre proposte, sottolineando la necessità di rilanciare il processo di pace con la Russia. Il leader ucraino, che si trova a Washington per i funerali del senatore Lindsey Graham, ha in programma anche un incontro con il presidente finlandese Alexander Stubb e alcuni senatori statunitensi. L'inviato palestinese alle Nazioni Unite, Riyad Mansour, ha chiesto il disarmo dei coloni israeliani illegali in un contesto di crescente violenza nella Cisgiordania occupata, sollecitando la protezione internazionale dei civili. Mansour ha dichiarato al Consiglio di sicurezza che i coloni israeliani devono essere disarmati per impedire loro di terrorizzare la popolazione, sottolineando che i palestinesi vengono uccisi quotidianamente dai coloni e dalle forze di occupazione, come se le loro vite non contassero nulla. Mansour ha accusato Netanyahu di perseguire maggior colonizzazione, maggiore espropriazione, maggior sfollamento per ottenere vantaggi elettorali utilizzando la violenza dei coloni illegali sostenuta dalle forze israeliane per annettare il maggior numero possibile di territori palestinesi. Il Comando Centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, ha dichiarato che il 28 luglio le forze statunitensi e saudite hanno effettuato quelli che ha definito attacchi di precisione in Iraq, prendendo di mira gruppi definiti allineati con l'Iran, accusati di aver attaccato le forze statunitensi e le infrastrutture energetiche saudite. CENTCOM ha affermato che l'operazione è stata condotta in seguito a oltre 30 attacchi con droni presumibilmente diretti dalla Guardia Rivoluzionaria iraniana, aggiungendo che gli attacchi non hanno avuto successo. Da parte sua, l'Arabia Saudita ha affermato che gli attacchi sono stati effettuati ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che riconosce il diritto all'autodifesa. I media locali hanno riferito che gli attacchi hanno preso di mira le unità di mobilitazione popolare allineate con l'Iran, con esplosioni udite nelle province meridionali di Bassora e Wasit. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario. Gaza, resilienza e umanità nella fame. Nella puntata precedente abbiamo parlato dei padri di Gaza sotto il concetto di nazione. Oggi parleremo invece delle loro madri. Partendo dal nucleo familiare, considerato il primo gradino di una nazione, la donna è colei che sta fianco a fianco con l'uomo in ambito sociale, nazionale, internazionale e universale. Ha una personalità adatta ad ogni abito. Quando si parla di Gaza, vediamo le donne combattere al fianco dei loro uomini per la patria in ogni ambito. Le loro case sono state distrutte più volte, le loro tende bruciate, i loro figli sono stati massacrati senza pietà, ma le parole che scendevano dalle loro labbra erano sempre le stesse. Ci siamo rifugiati in Allah, sia lodato. Vorrei raccontare delle madri di Gaza, ma da dove cominciare?
mentre riflettevo su come mettere nero su bianco il loro dolore così grande da non poter essere contenuto né dalla terra né dal cielo, mi sono ritrovata con l'anima in volo, in quella regione che è diventata la coscienza del mondo, ovvero Gaza, tra le madri palestinesi, libere fino dalla nascita. Da una tenda si leva una ninna nanna, cavalcando le brise umide del Mediterraneo. Sembra volare verso il cielo. Perché non dovrebbe volare? Dall'ottobre 2023, nel genocidio scatenato da Israele, sono stati massacrati oltre 71.000 palestinesi. La maggior parte di quelle erano donne e bambini. Alcune madri hanno visto morire i propri figli mentre erano ancora in vita. Altre hanno perso la madre mentre i figli erano ancora in vita. Se per una madre anche la morte naturale di un figlio è un dolore insopportabile, figuriamoci quali incendi hanno visto bruciare i cuori delle madri di Gaza. Venite, ascoltiamolo da loro. Ottobre 2023. Il genocidio ebbe inizio in tutta la sua crudeltà e uno dei primi obiettivi furono i neonati nelle incubatrici. Non c'era carburante, non c'era elettricità. I bambini impallidirono lentamente e volarono in paradiso senza riuscire ad aprire gli occhi. Le braccia delle madri rimasero vuote. Le ninna nanni si spensero. Si è verificata una carestia artificiale provocata da Israele e il latte in polvere per neonati è diventato introvabile. Le madri hanno visto i propri figli ridursi disperatamente a scheletri. Le tende sono state bombardate. Hanno visto i propri figli morire bruciati vivi o congelarsi a morte durante l'inverno. Queste madri appartengono al popolo palestinese, noto per il suo elevato livello di istruzione. Nonostante tutto, da quando è iniziato il genocidio, stanno combattendo coraggiosamente su più fronti. Ascoltiamo la dottoressa Ala Al-Najjar, una di queste donne eroiche. La dottoressa Ala Al-Najjar era una pediatra che esercitava nella regione di Khan Yunis. Lavorava all'ospedale Al-Tahrir, all'interno del complesso medico Nasir. Era madre di 10 figli. Ogni giorno, prima di recarsi in ospedale per curare bambini dilaniati dalle bombe e crivellati dai proiettili, abbracciava i propri figli. Li guardava intensamente, come se volesse imprimersi a mente i loro lineamenti e ne respirava il profumo, come per conservarlo per sempre nei suoi sensi. Nel profondo del suo cuore c'era una paura e come ogni madre non voleva assolutamente che quella paura si realizzasse. 23 maggio 2025. Prima di recarsi in ospedale, abbracciò uno ad uno i propri figli. Suo marito, il dottore Hamid Al-Najjar, lo accompagnò in ospedale e la dottoressa Allah, come al solito, iniziò a lavorare tenendo per mano i bambini feriti e malati, consolandoli. Non trascurava nemmeno di asciugare le lacrime delle madri. All'improvviso entrarono gli operatori della protezione civile. Ognuno di loro aveva in mano dei sacchi per cadaveri. Il cuore della dottoressa Ala Al-Najjar iniziò a battere all'impazzata. Chi erano quelle persone? I corpi erano carbonizzati e smembrati. Non era rimasto alcun arto riconoscibile, ma il suo cuore di madre sembrava sul punto di spezzarsi. All'improvviso vide suo marito e suo figlio Adam. Capì che in quei piccoli sacchi per cadavere c'erano i suoi cari, della famiglia a cui aveva detto addio quella mattina. Erano sopravvissuti solo suo figlio Adam di 11 anni e suo marito, entrambi gravemente feriti. Ala Al-Najjar non era solo una moglie, non era solo una madre.
Era anche una persona istituita e utile al suo popolo. La sua battaglia era solo quella di portare sollievo ai feriti, di lenire le sofferenze. Il dolore delle madri di Gaza è inimmaginabile, avevo detto. Vediamo uno dei volti più orribili del genocidio subdolo a cui sono sottoposte. Dicembre 2023. Israele ha bombardato il centro di fecondazione in vitro al-Bassam a Gaza. I serbatoi di azoto sono stati completamente distrutti. I sistemi di raffreddamento sono stati messi fuori uso e 4.000 embrioni congelati hanno perso la vita. L'aumento della temperatura nel giro di pochi minuti ha provocato un vero e proprio genocidio. Prendere di mira gli embrioni ha significato l'annientamento di una generazione uccisa prima ancora di nascere. È stato un duro colpo alla lotta che una donna ha condotto con il proprio sangue e la propria vita contro i tentativi di ridurre la popolazione di una nazione, trasformandolo da popolo a piccola comunità. Nella speranza di rivederci con un altro motivo del popolo palestinese, alla prossima. Gaza, resilienza e umanità nella fame.

L'intelligenza artificiale non è più soltanto nei nostri telefoni, è arrivata anche sul campo di battaglia. Gli Stati Uniti e Israele hanno fatto ampio ricorso all'intelligenza artificiale negli attacchi contro l'Iran. Chi riesce a elaborare i dati più rapidamente determina il ritmo della guerra. E la Turchia, dove si colloca in questa corsa? Il ruolo dell'intelligenza artificiale nella guerra. E subito iniziamo ad analizzarlo. Benvenuti! Con l'evoluzione della tecnologia, l'intelligenza artificiale si è diffusa rapidamente fino a entrare quasi in ogni aspetto della nostra vita. E tutto lascia pensare che sarà sempre più protagonista anche sul campo di battaglia. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate statunitense ha confermato direttamente di aver impiegato in modo estensivo l'intelligenza artificiale negli attacchi contro l'Iran. Anche il governo israeliano ha dichiarato di aver utilizzato queste tecnologie, in particolare per l'individuazione di obiettivi sensibili. È la prima volta che l'impatto diretto dell'intelligenza artificiale sulla guerra emerge in modo così evidente e su una scala tanto ampia. Ma questo scenario solleva anche numerosi interrogativi. A cosa è davvero arrivata l'intelligenza artificiale? Quanto è giusto affidarle processi così delicati? Oppure i paesi tra cui la Turchia sono in grado di utilizzarla sul campo di battaglia? A queste domande e a molte altre ha risposto Alper Özbilen, esperto di strategie basate sulle tecnologie avanzate, in un'intervista rilasciata a TRT Haber. E ora condividiamo con voi i punti principali di questa conversazione. Qual è il ruolo dell'intelligenza artificiale sul campo di battaglia? A questa domanda, che potrebbe riempire intere pagine, Özbilen offre una risposta semplice e accessibile. Ricorda innanzitutto che l'intelligenza artificiale era già stata impiegata in passato nelle operazioni speciali, nei processi di intelligence e in diversi sistemi di arma. Tuttavia, sottolinea che questo utilizzo è rimasto per lo più limitato a singole piattaforme o prodotti. Per esempio, spiega Özbilen, venivano già utilizzati sistemi basati sull'intelligenza artificiale per il riconoscimento dei bersagli, la navigazione dei veicoli senza pilota o l'analisi delle immagini. Ma il cambiamento a cui stiamo assistendo oggi rappresenta un'evoluzione di tutt'altra portata. L'intelligenza artificiale non è più soltanto una tecnologia di supporto integrata in sistemi isolati. Sta diventando un livello capace di accelerare il coordinamento dell'intera operazione militare.

Hasbulat ricorda che già durante la guerra in Ucraina i sistemi basati sull'intelligenza artificiale hanno iniziato a diffondersi sia sul campo sia nell'attività di supporto. Oggi però sottolinea che l'intelligenza artificiale è entrata direttamente al centro dei processi

L'analisi dell'intelligenza richiedevano un enorme lavoro umano, nonostante l'esistenza di alcuni sistemi di automazione. Le informazioni provenienti da fonti diverse e rapporti dal terreno venivano analizzati da team differenti. Riunire tutti questi dati in un quadro coerente richiedeva tempo. Oggi, invece, l'intelligenza artificiale è in grado di analizzare e mettere in relazione simultaneamente questa enorme mole di informazioni, offrendo ai decisori un quadro molto più rapido e completo. Il fatto che l'intelligenza artificiale acceleri i processi non significa che le guerre finiranno più in fretta. Al contrario, potrebbe dare origine a complicazioni senza precedenti e aumentare il rischio di un'espansione dei conflitti. Che cosa può fare l'intelligenza artificiale sul campo di battaglia? A questo punto Sblan entra ancora più nel concreto. Spiega ad esempio che l'intelligenza artificiale è oggi in grado di modellare i movimenti delle rampe missilistiche mobili dal nemico. Ma non solo, può analizzare la disposizione dei sistemi di difesa aerea, il livello di attività nelle installazioni militari, le variazioni delle emissioni radar ed elettroniche e persino l'intensità delle comunicazioni della rete di comando e controllo. Tutti elementi di enorme valore strategico nei quali l'intelligenza artificiale svolge ormai un ruolo determinante. Immagini satellitari, ricognizioni effettuate da sistemi senza pilota, analisi di fonti aperte e segnali raccolti da diversi sensori. Enormi quantità di dati che, una volta elaborate dall'intelligenza artificiale, consentono sia di mappare le infrastrutture militari, sia di monitorare con estrema rapidità i cambiamenti sul terreno. Questo crea una nuova forma di asimmetria nella guerra convenzionale. Chi è in grado di elaborare i dati più rapidamente ottiene un vantaggio decisivo nel determinare il ritmo delle operazioni, afferma Özblan. Chi saprà interpretare questa trasformazione avrà un vantaggio. Naturalmente, il ruolo sempre più centrale dell'intelligenza artificiale sul campo di battaglia suscita anche dubbi e, per dirla apertamente, timori. Secondo Alperio Sbilan, però, la questione non è avere paura, bensì comprendere correttamente questa trasformazione e prepararsi con serietà. Oggi, spiega, l'intelligenza artificiale rappresenta un vero e proprio moltiplicatore di forza. Questo moltiplicatore continuerà a trasformare profondamente la velocità dei conflitti, i cicli decisionali e la competizione nel campo dell'intelligence. Siamo ancora soltanto all'inizio di una nuova era, molto diversa da quella che abbiamo conosciuto finora. La Turchia può utilizzare l'intelligenza artificiale sul campo di battaglia? Prima di rispondere a questa domanda, che interessa tutti noi, Özbilan sottolinea che i sistemi senza pilota sviluppati dall'industria difesa turca e le reti di sensori integrate nelle diverse piattaforme costituiscono già una base molto solida. A questo punto evidenzia quale sarà la vera sfida del futuro e conclude: l'aspetto fondamentale è l'integrazione. Occorre riflettere seriamente su quanto rapidamente sia possibile integrare, sia ai margini sia nei centri decisionali, i sensori installati sulle singole piattaforme con i livelli di analisi e decisione basati sull'intelligenza artificiale. Perché nel campo di battaglia del futuro il vantaggio non dipenderà soltanto dal numero e dalla varietà delle piattaforme disponibili, ma soprattutto da chi saprà comprendere più rapidamente e con maggiore precisione i dati che esse producono, trasformandoli in decisioni operative. La risposta a questa domanda ci dirà anche chi sarà protagonista della nuova era. Il ruolo dell'intelligenza artificiale sul campo di battaglia sta cambiando rapidamente e una cosa appare ormai evidente. Chi saprà comprendere e interpretare questa trasformazione avrà un vantaggio nel futuro. Ci troviamo nel prossimo podcast. Grazie per averci ascoltato. Arrivederci.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.tretitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!